0: the ballot box and cast your spell. Come next election day, the name's LaGuardia. L-A-G-U-A-R-D-I-A. Attenti.
1: Attenti.
0: Chi sta ve voglio di? A-T-T-A-N-T-E. E tamani che fesse bevo fa.